0: farei scoprire il più bel tempo della primavera. La primavera dell'amore.
1: Dobrý energii. S tou nejlepší taneční muzikou. Free Radio 107 FM.